origine viso. Secondo, Perseo. Quarto, quinto, sesto viso, settimo, ottavo, noveno, decimo. Ascensor rotando.